si Tito Jimmy Lasso. Sir Boom, good evening. Sa kalupok lang da kay Mrs. Roveline Villanueva Lasso. Sa kalupok lang da sa inyo to ah.

0: Salamat ha kay Tito Jimmy Lazo. Saluwat dira kay Uncle Abner. Kay Bebe, kay Auntie Shari Lazo. Isa kalupok.
1: Isa kalupok!